ancora, almeno con sé, della tua sete vite, come un septa ridotto a bottiglia di sangue, un'anghila mezza mangiata, fuggia, fuggia, panaghi e buia, dos